Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione Suono Soft.

0: E ci siamo, il primo momento Good Life da gustare fino in fondo in questa domenica mattina, uno spazio sacro in cui il tempo sembra rallentare. Certo, non è per tutti così. Oggi ti invito a celebrare questo giorno speciale attraverso un rito d'amore per te e per l'ambiente, una colazione interamente sostenibile a chilometro zero e focalizzata sulla presenza mentale. Prepara la tavola con cura, utilizzando stoviglie di ceramica e tovaglioli in tessuto naturale ed evitando qualsiasi plastica usata e getta. Seleziona ingredienti genuini provenienti da produttori locali, pane artigianale a lievitazione naturale, miele biologico del tuo territorio e frutta fresca di stagione acquistata al mercato dai contadini. Perché no? Evita di accendere la TV, di guardare lo smartphone mentre mangi e basta con questo vizio. Concentrati invece sul gusto, sulla consistenza dei cibi e sulla piacevolezza del momento presente. Scegliere cibo prodotto localmente nel rispetto della terra riduce drasticamente l'impatto ambientale legato ai trasporti e sostiene l'economia del tuo territorio. Ma non è soltanto una scelta ecologica, consumare un pasto preparato con cura e senza fretta trasforma l'atto del nutrirsi in un momento di profonda gratitudine e connessione con la terra. Nutrire il proprio corpo con alimenti puliti, stagionali, è la base per costruire giorno dopo giorno una salute vibrante e una vita all'insegna della vera sostenibilità. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ma che poesia, i nostri successi d'amore su Dimensione Suono Soft. Tra poco le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Tragedia dell'aria in Perù, dove è precipitato un aereo durante il sorvolo delle linee di Nazca. Anche 7 italiani tra i 13 morti. Il piccolo velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco, trasportava turisti diretti al famoso sito archeologico. Ceuta, martedì prossimo il vertice interministeriale dell'Unione Europea. Il summit è stato chiesto da 22 paesi membri, tra cui l'Italia. La nostra linea condivisa da un numero sempre crescente di stati, le parole della premier Meloni. Esplosione in un bar a Mosca, la deflagrazione in un locale di piazza Kudrinskaya. Secondo fonti si stava celebrando il compleanno del comandante delle forze aerospaziali russe. Il bilancio è di 3 morti e 15 feriti. Terremoto ai campi Flegrei a 24 ore dalla scossa di magnitudo 4.7, la più violenta da 40 anni. Proseguono le verifiche strutturali agli edifici, centinaia gli sfollati. Oggi riapre anche il porto di Pozzuoli. Il governo c'è, ha assicurato il ministro Musumeci, che ha parlato di 550 milioni già stanziati. Veniamo allo sport. Europei, sport acquatici di Parigi, Pelati e Ruggero bronzo nel libero misto. L'Italia chiude le prime 2 giornate a quota 3 medaglie. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Si torna dopo l'intervento della redazione giornalistica qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Silvia Giansanti, arriveremo fino alle 10 sulla Radio del Benessere e c'è una piccola storia che merita essere raccontata. Non è tanto carina e simpatica, però è originale, perché un rospo vivo è stato trovato nell'insalata acquistata sul banco del supermercato. Il piccolo anfibio, notato da una donna che aveva fatto la spesa, è stato recuperato e liberato a Monza in un'oasi. A darne notizia è stata proprio l'ENPA in questi ultimi 2 giorni. La donna, rimasta incredula, ha raccolto l'animale utilizzando 2 pezzi di cartone, sì, perché non vanno toccati con le mani per non danneggiarli questi animaletti, e lo ha sistemato delicatamente in un contenitore di plastica coperto da una retina e con un sottile strato di acqua sul fondo. È così che si fa. La segnalazione è arrivata subito all'ENPA di Monza e le guardie ecologiche volontarie hanno recuperato così ranocchio dall'abitazione della signora che lo ha trovato nel insalata, e così lo hanno accompagnato al parco di Monza, parco canile di Monza per l'esattezza. Quindi facciamo sempre attenzione quando appunto consumiamo l'insalata in busta, non si sa mai. Adesso l'aforisma d'amore, grandi voci del cinema che danno il meglio, si tocca il cuore, i sentimenti e poi si riparte dagli anni 90 con Don't Speak No Doubt.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Quando l'amore non è follia, non è amore.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Non possiamo non pensare alla brutta caduta che l'ha coinvolta proprio qualche settimana fa. Noemi, sono solo parole su Dimensione Suono Soft e tra poco Branco.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.